0: Radio Mugello.
1: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:33 minuti.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: buona musica. Ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:32 minuti.
4: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Pulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Sono le 5 e 32 minuti.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 6:33.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
4: È un po' di

0: Radio Mugello Notizie.
1: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio, conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Segno, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze e l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024 e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%. Naturiamo, natura e attività motoria olistica per la promozione di corretti stili di vita e movimento consapevole outdoor. La Città Metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, corso di laurea in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate, e con l'azienda USL Toscana, Centro Promozione della Salute, il Comune di Vaglia e il supporto operativo della Proloco Vaglia Mugello, organizza il progetto Naturiamo. 3 giornate al Parco di Pratolino per praticare esercizio fisico multidisciplinare con il fine di promuovere il benessere psicofisico e l'attività motoria regolare nella popolazione di ogni fascia d'età, genere e condizione di salute. La partecipazione è gratuita ma è gradita, anche se non obbligatoria, alla compilazione di un questionario di adesione. Le attività si svolgeranno nelle domeniche 12 luglio, 23 agosto e 6 settembre dalle 10:20 alle 18 al Parco Mediceo di Pratolino. L'info point del parco sarà punto di riferimento per i partecipanti con le indicazioni per il punto di ritrovo e le attività in corso.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello,

0: Sono le 7:30.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro a Decco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metal meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperie e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperie e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335 8001624.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello. Estate in musica.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331-7024-373. Offresi per taglio erba. 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio. Fisso non a ore. 350-8380-482. Causa numero errato. Vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-228-4075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177 Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144 Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553 solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274 Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274 Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628 Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892 Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334 79 88 000.
5: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
11: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello.
13: Una allegra domenica da Radio Mugello.

Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio. A breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Cari cetta cacciccire nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. La ricetta di cicciri nella compagna di cella precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campano, pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa, la ricetta che c'è Cirinella, compagna di cielo ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa, la ricetta di Cicinella, compagna di cielo ha preciso mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e voi chissà, ci stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi. State con Radio Mugello. State con noi. State con Radio Mugello.

0: Sono le 9:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sono stati consegnati ufficialmente lo scorso 25 giugno alla ditta Italscavi i lavori per l'ampliamento e la messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale 91 di Pomino e la strada statale 67 Tosco-Romagnola in località Scopeti nel comune di Rufina, finalizzati a un intervento che punta a migliorare la viabilità e azzerare i punti critici per gli utilizzatori di un nodo nevralgico per la circolazione locale. L'opera è stata fortemente richiesta dalla cittadinanza e finanziata dalla città metropolitana di Firenze per un importo complessivo di oltre 303.000 euro, con l'obiettivo di risolvere la criticità di un tratto stradale cruciale elevando gli standard di sicurezza e migliorando la fluidità del traffico locale. Nel dettaglio il progetto prevede una radicale trasformazione dell'attuale incrocio ortogonale a T, attualmente regolato da un semplice segnale di stop. L'intersezione sarà riconfigurata come intersezione a raso agevolata da un'isola centrale a goccia e da isole direzionali triangolari. Per consentire la creazione delle nuove corsie di svolta verranno demoliti gli attuali muri di contenimento su entrambi i lati della strada provinciale 91. Si procederà poi con lo scavo e il consolidamento, ricostruendo le opere di sostegno in una posizione più arretrata rispetto all'assetto originario. A completamento dell'opera sarà realizzato un nuovo sistema di regimazione idraulica per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche. In tema di tempistiche si prevede una durata stimata dei lavori di 90 giorni a partire da fine luglio. Salvo imprevisti, la conclusione dell'opera e la consegna definitiva alla cittadinanza sono previste entro la fine del mese di settembre 2026.
3: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
2: Inizia dal prossimo 31 agosto il progetto sperimentale Scuola Aperta, che interessa le scuole primarie di Scarperia e San Piero a Sieve, che riaprono con attività organizzate direttamente dal comune. Il progetto è stato promosso dall'amministrazione comunale e messo a punto in pochissimo tempo grazie alla collaborazione tra gli uffici del comune, l'istituto comprensivo e la COP Convoi, alla quale è affidata la gestione del servizio. Considerata la disponibilità e la capienza degli spazi scolastici utilizzabili le settimane precedenti l'inizio dell'anno scolastico 2026-2027, per quest'anno il progetto Scuola Aperta è rivolto ai bambini più piccoli, quelli che dal 15 settembre frequenteranno la seconda e la terza classe della scuola primaria, sia a Scarperia che a San Piero, ed è organizzato su due turni settimanali, con orario dalle 8 alle 16.30, primo turno dal 31 agosto al 4 settembre, secondo turno dal 7 all'11 settembre. Le attività proposte offriranno alle bambine e ai bambini esperienze sportive, culturali ed educative pensate per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico in un clima di relazione, scoperta e benessere, sostenendo così i genitori nella conciliazione vita-lavoro. Gli interessati possono presentare l'iscrizione alla Comune di Scarperia e San Piero dall'8 fino al 23 luglio compresi, tramite modulo cartaceo oppure in modalità online tramite il sito del Comune. Domenica 12 luglio alle 16.30 a Palazzuolo sul Senio, al Santuario della Madonna della Neve di Quadalto, quinto appuntamento della rassegna Lunedì Musica, giunta alla sesta edizione, ideata e promossa dalla banda di Palazzuolo. Protagonista un quartetto d'archi costituito da professori dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Laura Bologna e Rossella Pieri violino, Michela Bernacchi viola e Lara Arisna Barreta Barriga violoncello, alle quali si unirà Rossella Pieri come voce recitante. Il concerto, dal titolo Un'anima indocile, prevede un programma vario e interessante. Si terrà domenica 12 luglio alle 17.30 a Casa Derci il concerto omaggio a Fabrizio De André, organizzato dal gruppo di giovani musicisti del Mugello dell'associazione culturale senza scopo di lucro Occhi di Bosco Mugello, in collaborazione con il gruppo di volontari di Casa Derci, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il cantautorato di Fabrizio De André e il territorio dell'Appennino. Durante il concerto sarà possibile mangiare senza necessità di prenotazioni. Dopo il concerto proseguirà l'intrattenimento musicale con Jam Lab.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
6: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisione auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. We'll be right back.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

0: para acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Allegra Domenica, da Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 37. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
8: Papà, non ti hai l'occhito?
9: Cooking Soul.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 9:59.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
10: La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più, e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze, l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati Privati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024 e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. Appuntamenti di teatro canzone in programma questo weekend nel comune di Borgo San Lorenzo, entrambi alle 21:15. Domenica 12 luglio in piazza Don Sazzini a Polcanto, un'altra isola, spettacolo di parole e canzoni di Francesco Fuligni con la partecipazione dell'attore Marco Paoli. Entrambi gli eventi sono realizzati con il contributo del comune di Borgo San Lorenzo e dell'associazione culturale Live Art.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
11: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 8448 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misura di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Mozart Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Mozart Festival.
9: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Gli annunci economici di Radio Mugello.
12: Vendo terreno zona La Rocca a Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale, 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro, 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio, 340-3559. 9544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie e superiori nel Mugello, 331-7024-373. Offresi per taglio erba, 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio, fisso non a ore, 350-8380-482. Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport, numero numero 45 a 45 euro. 328-228-4075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze attestato OSA, cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355.
0: Sono le 10 e 34 minuti.
11: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
13: 334-7988-000.
14: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624.
6: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 11:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio, conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. Da mercoledì 8 luglio la continuità assistenziale è attiva nella nuova casa della comunità in Viale della Resistenza, angolo via Gobetti, a Borgo San Lorenzo. L'accesso al servizio è da via Gobetti. Il trasferimento dalla preesistente sede della Misericordia in via Roma ha preso avvio in maniera ufficiale e sarà definitiva. L'accesso alla continuità assistenziale avviene passando dal numero di telefono 116 117, il numero unico con un operatore che dà all'utente le informazioni e avverte il medico sul territorio quando c'è bisogno di una visita. Quello della continuità assistenziale è uno dei nuovi servizi che saranno ospitati nella riqualificata struttura di Borgo San Lorenzo, che è la casa della comunità principale del Mugello. Come casa della comunità hub, infatti, lavorerà in rete con gli SPOC presenti nei singoli comuni. Dalla struttura di Borgo San Lorenzo partiranno le prese in carico per l'assistenza integrata delle persone su tutto il territorio.
3: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
2: Si terrà domenica 12 luglio alle 17:30 a Casa Derci il concerto omaggio a Fabrizio De André, organizzato dal gruppo di giovani musicisti del Mugello dell'associazione culturale senza scopo di lucro Occhi di Bosco Mugello, in collaborazione con il gruppo di volontari di Casa Derci, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il cantautorato di Fabrizio De André e il territorio dell'Appennino. Durante il concerto sarà possibile mangiare senza necessità di prenotazioni. Dopo il concerto proseguirà l'intrattenimento musicale con Jam Lab. Anche quest'anno San Godenzo ospiterà il Dante Ghibellino, la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede domenica 12 luglio alle 17:30 la camminata dantesca, alle 18:30 il percorso dantesco per le vie del capoluogo e alle 19:30 l'aperitivo conclusivo.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Clio.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo Outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831. L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
11: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
12: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi, sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
15: Accendi Radio Mugello.
16: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61, a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi, in state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
10: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale, inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metal meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036
9: 334 7988 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
11: Scriviamo

0: fretta!
1: Radio Mugello.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Mozart Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Mozart Festival.
5: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è 23 e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio, conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. Sono stati consegnati ufficialmente lo scorso 25 giugno alla ditta Italscavi i lavori per l'ampliamento e la messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale 91 di Pomino e la strada statale 67 Tosco-Romagnola in località Scopeti nel comune di Rufina, finalizzati a un intervento che punta a migliorare la viabilità e a azzerare i punti critici per gli utilizzatori di un nodo nevralgico per la circolazione locale. L'opera è stata fortemente richiesta dalla cittadinanza e finanziata dalla Città Metropolitana di Firenze per un importo complessivo di oltre 303.000 euro, con l'obiettivo di risolvere la criticità di un tratto stradale cruciale, elevando gli standard di sicurezza e migliorando la fluidità del traffico locale. Nel dettaglio, il progetto prevede una radicale trasformazione dell'attuale incrocio ortogonale a T, attualmente regolato da un semplice segnale di stop. L'intersezione sarà riconfigurata come intersezione a raso, agevolata da un'isola centrale a goccia e da isole direzionali triangolari. Per consentire la creazione delle nuove corsie di svolta, verranno demoliti gli attuali muri di contenimento su entrambi i lati della strada provinciale 91. Si procederà poi con lo scavo e il consolidamento, ricostruendo le opere di sostegno in una posizione più arretrata rispetto all'assetto originario. A completamento dell'opera sarà realizzato un nuovo sistema di regimazione idraulica per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche. In tema di tempistiche, si prevede una durata stimata dei lavori di 90 giorni a partire da fine luglio. Salvo imprevisti, la conclusione dell'opera e la consegna definitiva alla cittadinanza sono previste entro la fine del mese di settembre 2026. Domenica 12 luglio alle 16 a San Godenzo la coalizione ambientale TES, Italia Nostra Firenze e Consiglio Regionale Toscana e l'associazione Atto Primo organizzano un incontro pubblico sul tema rinnovabili e legalità. Introduce il sindaco del comune di San Godenzo Emanuele Piani, interviene Giacomo Di Girolamo, scrittore e giornalista, autore della prima biografia di Matteo Messina Denaro L'Invisibile e del volume Cosa Grigia. L'incontro si svolgerà presso il giardino pubblico Don Ermino Milani, in caso di pioggia sarà spostato nell'alloggiato di Piazza Dante. Domenica 12 luglio alle 16.30 a Palazzuolo sul Senio, al Santuario della Madonna della Neve di Quadalto, quinto appuntamento della rassegna Lunedì Musica, giunta alla sesta edizione, ideata e promossa dalla banda di Palazzuolo. Protagonista un quartetto d'archi costituito da professori dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Laura Bologna e Rossella Pieri violino, Michela Bernacchi viola e Lara Arisna Barreta Barriga violoncello, alle quali si unirà Rossella Pieri come voce recitante. Il concerto dal titolo Un'anima indocile prevede un programma vario e interessante.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Info line 335-8001624.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
10: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo Outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: State con noi. E state con Radio Mugello.

come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
9: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Magica, unica, Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 13.
5: Radio Mugello Notizie.
6: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Segno, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. Sono stati consegnati ufficialmente lo scorso 25 giugno alla ditta Italscavi i lavori per l'ampliamento e la messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale 91 di Pomino e la strada statale 67 Tosco-Romagnola in località Scopeti nel comune di Rufina, finalizzati a un intervento che punta a migliorare la viabilità e a azzerare i punti critici per gli utilizzatori di un nodo nevralgico per la circolazione locale. L'opera è stata fortemente richiesta dalla cittadinanza e finanziata dalla città metropolitana di Firenze per un importo complessivo di oltre 303.000 euro, con l'obiettivo di risolvere la criticità di un tratto stradale cruciale elevando gli standard di sicurezza e migliorando la fluidità del traffico locale. Nel dettaglio il progetto prevede una radicale trasformazione dell'attuale incrocio ortogonale a T, attualmente regolato da un semplice segnale di stop. L'intersezione sarà riconfigurata come intersezione a raso agevolata da un'isola centrale a goccia e da isole direzionali triangolari. Per consentire la creazione delle nuove corsie di svolta verranno demoliti gli attuali muri di contenimento su entrambi i lati della strada provinciale 91. Si procederà poi con lo scavo e il consolidamento, ricostruendo le opere di sostegno in una posizione più arretrata rispetto all'assetto originario. A completamento dell'opera sarà realizzato un nuovo sistema di regimazione idraulica per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche. In tema di tempistiche si prevede una durata stimata dei lavori di 90 giorni a partire da fine luglio. Salvo imprevisti, la conclusione dell'opera e la consegna definitiva alla cittadinanza sono previste entro la fine del mese di settembre 2026. Da mercoledì 8 luglio la continuità assistenziale è attiva nella nuova casa della comunità in Viale della Resistenza, angolo via Gobetti a Borgo San Lorenzo. L'accesso al servizio è da via Gobetti. Il trasferimento dalla preesistente sede della Misericordia in via Roma ha preso avvio in maniera ufficiale e sarà definitiva. L'accesso alla continuità assistenziale avviene passando dal numero di telefono 116 117, il numero unico con un operatore che dà all'utente le informazioni e avverte il medico sul territorio quando c'è bisogno di una visita. Quello della continuità assistenziale è uno dei nuovi servizi che saranno ospitati nella riqualificata struttura di Borgo San Lorenzo, che è la casa della comunità principale del Mugello. Come casa della comunità hub, infatti, lavorerà in rete con gli SPOC presenti nei singoli comuni. Dalla struttura di Borgo San Lorenzo partiranno le prese in carico per l'assistenza integrata delle persone su tutto il territorio. Inizia dal prossimo 31 agosto il progetto sperimentale Scuola Aperta, che interessa le scuole primarie di Scarperia e San Piero a Schieve, che riaprono con attività organizzate direttamente dal comune. Il progetto è stato promosso dall'amministrazione comunale e messo a punto in pochissimo tempo grazie alla collaborazione tra gli uffici del comune, l'istituto comprensivo e la Coop con voi, alla quale è affidata la gestione del servizio. Considerata la disponibilità e la capienza degli spazi scolastici utilizzabili le settimane precedenti l'inizio dell'anno scolastico 2026-2027, per quest'anno il progetto Scuola Aperta è rivolto ai bambini più piccoli, quelli che dal 15 settembre frequenteranno la seconda e la terza classe della scuola primaria, sia a Scarperia che a San Piero, ed è organizzato su due turni settimanali, con orario dalle 8 alle 16.30, primo turno dal 31 agosto al 4 settembre, secondo turno dal 7 all'11 settembre. Le attività proposte offriranno alle bambine e ai bambini esperienze sportive, culturali ed educative pensate per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico in un clima di relazione, scoperta e benessere, sostenendo così i genitori nella conciliazione vita-lavoro. Gli interessati possono presentare l'iscrizione alla comune di Scarperia e San Piero dall'8 fino al 23 luglio compresi, tramite modulo cartaceo oppure in modalità online tramite il sito del comune.
0: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
6: La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più, e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze Firenze, l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024 e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%. Anche quest'anno San Gaudenzio ospiterà il Dante Ghibellino, la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede domenica 12 luglio alle 17.30 la camminata dantesca, alle 18.30 il percorso dantesco per le vie del capoluogo e alle 19.30 l'aperitivo conclusivo. Domenica 12 luglio alle 16 a San Gaudenzio la coalizione ambientale TES, Italia Nostra Firenze e Consiglio regionale Toscana e l'associazione Atto Primo organizzano un incontro pubblico sul tema rinnovabili e legalità. Introduce il sindaco del comune di San Gaudenzio Emanuele Piani, interviene Giacomo Di Girolamo, scrittore e giornalista, autore della prima biografia di Matteo Messina Denaro, L'Invisibile, e del volume Cosa Grigia. L'incontro si svolgerà presso il giardino pubblico Don Ermindo Milani, in caso di pioggia sarà spostato nel loggiato di Piazza Dante. Domenica 12 luglio alle 16.30 a Palazzuolo sul Senio, al Santuario della Madonna della Neve di Quadalto, quinto appuntamento della rassegna Lunedì Musica, giunta alla sesta edizione ideata e promossa dalla banda di Palazzuolo. Protagonista un quartetto d'archi costituito da professori dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Laura Bologna e Rossella Pieri violino, Michela Bernacchi viola e Lara Arisna Barreta Barriga violoncello, alle quali si unirà Rossella Pieri come voce recitante. Il concerto dal titolo Un'anima indocile prevede un programma vario e interessante. Casa Madre alza il sipario. I 12 giovani attori e attrici della residenza teatrale Casa Madre condividono con il pubblico il percorso creativo nato dall'incontro con artisti e pedagoghi di rilievo internazionale. Domenica 12 luglio alle 19.30 nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, Casa Madre, restituzione, azione di una residenza. L'evento finale a cura di Paul Brennan, Joe Windley e Simone Zambelli, che restituisce al pubblico il percorso di ricerca e creazione collettiva sviluppato durante la settimana. Ingresso libero. Si terrà domenica 12 luglio alle 17.30 a Casa Derci il concerto omaggio a Fabrizio De André, organizzato dal gruppo di giovani musicisti del Mugello dell'Associazione Culturale Senza Scopo di Lucro Occhi di Bosco Mugello, in collaborazione con il gruppo di volontari di Casa Derci, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il cantautorato di Fabrizio De André e il territorio dell'Appennino. Durante il concerto sarà possibile mangiare senza necessità di prenotazioni. Dopo il concerto proseguirà l'intrattenimento musicale con Jam Lab.
0: Torna a Firenzuola la quinta edizione del torneo senza frazioni, giochi goliardici di strategia tradizionali e tanto divertimento che coinvolgerà i mesi di luglio ed agosto. Primo appuntamento delle 5 tappe previste a Sigliola domenica 12 luglio nel pomeriggio. Gli appuntamenti saranno poi a Bruscoli, a Traversa, a Pagliana le Valli e la finale domenica 9 agosto a Firenzuola.
6: Appuntamenti di teatro canzone in programma questo weekend nel comune di Borgo San Lorenzo, entrambi alle 21.15. Domenica 12 luglio in piazza Don Sazzini a Polcanto, Un'altra isola, spettacolo di parole e canzoni di Francesco Fuligni con la partecipazione dell'attore Marco Paoli. Entrambi gli eventi sono realizzati con il contributo del comune di Borgo San Lorenzo e dell'associazione culturale Live Art.
7: Prossimo appuntamento alle ore 15.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità.
8: Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624.
9: Venerdì 24 luglio, al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
10: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
11: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
9: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
11: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo Outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
13: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
14: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: In ogni momento della tua giornata
11: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
10: Scegli la radio giusta.
11: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
8: Non so in-

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet, fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello. Si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metal meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 44 4178. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036.
2: Sono le 14:32.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
10: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Radio Mugello.

0: Italia Starter Pack.
1: Radio Mugello.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
9: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Sono le 15.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio, conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Segno, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano.
3: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldo Poldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
2: Inizia dal prossimo 31 agosto il progetto sperimentale scuola aperta, che interessa le scuole primarie di Scarperia e San Piero a Sieve, che riaprono con attività organizzate direttamente dal comune. Il progetto è stato promosso dall'amministrazione comunale e messo a punto in pochissimo tempo grazie alla collaborazione tra gli uffici del comune, l'istituto comprensivo e la Coppa Convoi, alla quale è affidata la gestione del servizio. Considerata la disponibilità e la capienza degli spazi scolastici utilizzabili, le settimane precedenti l'inizio dell'anno scolastico 2026-2027, per quest'anno il progetto Scuola Aperta è rivolto ai bambini più piccoli, quelli che dal 15 settembre frequenteranno la seconda e la terza classe della scuola primaria, sia a Scarperia che a San Piero, ed è organizzato su due turni settimanali, con orario dalle 8 alle 16:30, primo turno dal 31 agosto al 4 settembre, secondo turno dal 7 all'11 settembre. Le attività proposte offriranno alle bambine e ai bambini esperienze sportive, culturali ed educative pensate per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico in un clima di relazione, scoperta e benessere, sostenendo così i genitori nella conciliazione vita-lavoro. Gli interessati possono presentare l'iscrizione alla Comune di Scarperia e San Piero dall'8 fino al 23 luglio compresi, tramite modulo cartaceo oppure in modalità online tramite il sito del Comune.
3: Torna a Firenzuola la quinta edizione del torneo senza frazioni, giochi goliardici di strategia tradizionali e tanto divertimento che coinvolgerà i mesi di luglio ed agosto. Primo appuntamento delle 5 tappe previste a Sigliola domenica 12 luglio nel pomeriggio. Gli appuntamenti saranno poi a Bruscoli, a Traversa, a Pagliana le Valli e la finale domenica 9 agosto a Firenzuola.
2: Domenica 12 luglio alle 16:30 a Palazzuolo sul Senio, al Santuario della Madonna della Neve di Quadalto, quinto appuntamento della rassegna Lunedì Musica, giunta alla sesta edizione, ideata e promossa dalla banda di Palazzuolo. Protagonista un quartetto d'archi costituito da professori dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Laura Bologna e Rossella Pieri violino, Michela Bernacchi viola e Lara Arisna Barreta Barriga violoncello, alle quali si unirà Rossella Pieri come voce recitante. Il concerto, dal titolo Un'anima indocile, prevede un programma vario e interessante.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335 8001624. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: State con noi, state con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.
10: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cose normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 16:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Segno, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. Anche quest'anno San Godenzo ospiterà il Dante Ghibellino, la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede domenica 12 luglio alle 17:30 la camminata dantesca, alle 18:30 il percorso dantesco per le vie del capoluogo e alle 19:30 l'aperitivo conclusivo. Casa Madre alza il sipario. I 12 giovani attori e attrici della residenza teatrale Casa Madre condividono con il pubblico il percorso creativo nato dall'incontro con artisti e pedagoghi di rilievo internazionale. Domenica 12 luglio alle 19:30 nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, Casa Madre, restituzione, azione di una residenza. L'evento finale a cura di Paul Brennan, Joe Windley e Simone Zambelli, che restituisce al pubblico il percorso di ricerca e creazione collettiva sviluppato durante la settimana. Ingresso libero. Si terrà domenica 12 luglio alle 17:30 a Casa Derci il concerto omaggio a Fabrizio De André, organizzato dal gruppo di giovani musicisti del Mugello dell'Associazione Culturale Senza Scopo di Lucro Occhi di Bosco Mugello, in collaborazione con il gruppo di volontari di Casa Derci, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il cantautorato di Fabrizio De André e il territorio dell'Appennino. Durante il concerto sarà possibile mangiare senza necessità di prenotazioni. Dopo il concerto proseguirà l'intrattenimento musicale con Jam Lab.
3: Torna a Firenzuola la quinta edizione del torneo senza frazioni, giochi goliardici di strategia tradizionali e tanto divertimento che coinvolgerà i mesi di luglio ed agosto. Primo appuntamento delle 5 tappe previste a Sigliola domenica 12 luglio nel pomeriggio. Gli appuntamenti saranno poi a Bruscoli, a Traversa, a Pagliana le Valli e la finale domenica 9 agosto a Firenzuola.
2: Appuntamenti di teatro canzone in programma questo weekend nel comune di Borgo San Lorenzo, entrambi alle 21:15. Domenica 12 luglio in piazza Don Sazzini a Polcanto, Un'altra Isola, spettacolo di parole e canzoni di Francesco Fuligni con la partecipazione dell'attore Marco Paoli. Entrambi gli eventi sono realizzati con il contributo del comune di Borgo San Lorenzo e dell'associazione culturale Live Art. Domenica 12 luglio alle 16:30 a Palazzuolo sul Senio, al Santuario della Madonna della Neve di Quadalto, quinto appuntamento della rassegna Lunedì Musica, giunta alla sesta edizione, ideata e promossa dalla banda di Palazzuolo. Protagonista un quartetto d'archi costituito da professori dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Laura Bologna e Rossella Pieri violino, Michela Bernacchi viola e Lara Arisna Barreta Barriga violoncello, alle quali si unirà Rossella Pieri come voce recitante. Il concerto dal titolo Un'anima indocile prevede un programma vario e interessante.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
7: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 16:29.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331-7024-373. Offresi per taglio erba. 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio. Fisso non a ore. 350-8380-482. Causa numero errato. Vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: al 334 79 88 000.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.
6: Stessa storia, stesso

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello,

0: di scattare una foto.
1: Sono le 16:59.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Sono stati consegnati ufficialmente lo scorso 25 giugno alla ditta Italscavi i lavori per l'ampliamento e la messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale 91 di Pomino e la strada statale 67 Tosco-Romagnola in località Scopeti nel comune di Rufina, finalizzati a un intervento che punta a migliorare la viabilità e a azzerare i punti critici per gli utilizzatori di un nodo nevralgico per la circolazione locale. L'opera è stata fortemente richiesta dalla cittadinanza e finanziata dalla città metropolitana di Firenze per un importo complessivo di oltre 303.000 euro, con l'obiettivo di risolvere la criticità di un tratto stradale cruciale elevando gli standard di sicurezza e migliorando la fluidità del traffico locale. Nel dettaglio il progetto prevede una radicale trasformazione dell'attuale incrocio ortogonale a T, attualmente regolato da un semplice segnale di stop. L'intersezione sarà riconfigurata come intersezione a raso agevolata da un'isola centrale a goccia e da isole direzionali triangolari. Per consentire la creazione delle nuove corsie di svolta verranno demoliti gli attuali muri di contenimento su entrambi i lati della strada provinciale 91. Si procederà poi con lo scavo e il consolidamento, ricostruendo le opere di sostegno in una posizione più arretrata rispetto all'assetto originario. A completamento dell'opera sarà realizzato un nuovo sistema di regimazione idraulica per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche. In tema di tempistiche si prevede una durata stimata dei lavori di 90 giorni a partire da fine luglio. Salvo imprevisti, la conclusione dell'opera e la consegna definitiva alla cittadinanza sono previste entro la fine del mese di settembre 2026. Da mercoledì 8 luglio la continuità assistenziale è attiva nella nuova casa della comunità in Viale della Resistenza, angolo via Gobetti a Borgo San Lorenzo. L'accesso al servizio è da via Gobetti. Il trasferimento dalla preesistente sede della Misericordia in via Roma ha preso avvio in maniera ufficiale e sarà definitiva. L'accesso alla continuità assistenziale avviene passando dal numero di telefono 116 117, il numero unico con un operatore che dà all'utente le informazioni e avverte il medico sul territorio quando c'è bisogno di una visita. Quello della continuità assistenziale è uno dei nuovi servizi che saranno ospitati nella riqualificata struttura di Borgo San Lorenzo, che è la casa della comunità principale del Mugello. Come casa della comunità hub, infatti, lavorerà in rete con gli SPOC presenti nei singoli comuni. Dalla struttura di Borgo San Lorenzo partiranno le prese in carico per l'assistenza integrata delle persone su tutto il territorio.
4: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
3: Inizia dal prossimo 31 agosto il progetto sperimentale Scuola Aperta, che interessa le scuole primarie di Scarperia e San Piero a Schieve, che riaprono con attività organizzate direttamente dal comune. Il progetto è stato promosso dall'amministrazione comunale e messo a punto in pochissimo tempo grazie alla collaborazione tra gli uffici del comune, l'istituto comprensivo e la Coppa Con Voi, alla quale è affidata la gestione del servizio. Considerata la disponibilità e la capienza degli spazi scolastici utilizzabili le settimane precedenti l'inizio dell'anno scolastico 2026-2027. Per quest'anno il progetto Scuola Aperta è rivolto ai bambini più piccoli, quelli che dal 15 settembre frequenteranno la seconda e la terza classe della scuola primaria, sia a Scarperia che a San Piero, ed è organizzato su due turni settimanali, con orario dalle 8 alle 16:30, primo turno dal 31 agosto al 4 settembre, secondo turno dal 7 all'11 settembre. Le attività proposte offriranno alle bambine e ai bambini esperienze sportive, culturali ed educative pensate per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico in un clima di relazione, scoperta e benessere, sostenendo così i genitori nella conciliazione vita-lavoro. Gli interessati possono presentare l'iscrizione alla comune di Scarperia e San Piero dall'8 fino al 23 luglio compresi, tramite modulo cartaceo oppure in modalità online tramite il sito del comune. Anche quest'anno San Gaudenzio ospiterà il Dante Ghibellino, la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede domenica 12 luglio alle 17:30 la camminata dantesca, alle 18:30 il percorso dantesco per le vie del capoluogo e alle 19:30 l'aperitivo conclusivo.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: Venerdì 24 luglio, al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
9: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
10: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
8: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
10: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
11: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello. Si richiede minima esperienza 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metal meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036.
2: Sono le 17:34.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335 800 1624.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 18.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio, conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. Da mercoledì 8 luglio la continuità assistenziale è attiva nella nuova casa della comunità in Viale della Resistenza, angolo via Gobetti, a Borgo San Lorenzo. L'accesso al servizio è da via Gobetti. Il trasferimento dalla preesistente sede della Misericordia in via Roma, preso avvio in maniera ufficiale, sarà definitiva. L'accesso alla continuità assistenziale avviene passando dal numero di telefono 116 117, il numero unico con un operatore che dà all'utente le informazioni e avverte il medico sul territorio quando c'è bisogno di una visita. Quello della continuità assistenziale è uno dei nuovi servizi che saranno ospitati nella riqualificata struttura di Borgo San Lorenzo, che è la casa della comunità principale del Mugello. Come casa della comunità hub, infatti, lavorerà in rete con gli SPOC presenti nei singoli comuni. Dalla struttura di Borgo San Lorenzo partiranno le prese in carico per l'assistenza integrata delle persone su tutto il territorio. Inizia dal prossimo 31 agosto il progetto sperimentale Scuola Aperta, che interessa le scuole primarie di Scarperia e San Piero a Sieve, che riaprono con attività organizzate direttamente dal comune. Il progetto è stato promosso dall'amministrazione comunale e messo a punto in pochissimo tempo grazie alla collaborazione tra gli uffici del comune, l'istituto comprensivo e la COP Convoi, alla quale è affidata la gestione del servizio. Considerata la disponibilità e la capienza degli spazi scolastici utilizzabili le settimane precedenti l'inizio dell'anno scolastico 2026-2027, per quest'anno il progetto Scuola Aperta è rivolto ai bambini più piccoli, quelli che dal 15 settembre frequenteranno la seconda e la terza classe della scuola primaria, sia a Scarperia che a San Piero, ed è organizzato su due turni settimanali, con orario dalle 8 alle 16.30, primo turno dal 31 agosto al 4 settembre, secondo turno dal 7 all'11 settembre. Le attività proposte offriranno alle bambine e ai bambini esperienze sportive, culturali ed educative pensate per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico in un clima di relazione, scoperta e benessere, sostenendo così i genitori nella conciliazione vita-lavoro. Gli interessati possono presentare l'iscrizione alla Comune di Scarperia e San Piero dall'8 fino al 23 luglio compresi, tramite modulo cartaceo oppure in modalità online tramite il sito del Comune. Casa Madre alza il sipario. I 12 giovani attori e attrici della residenza teatrale Casa Madre condividono con il pubblico il percorso creativo nato dall'incontro con artisti e pedagoghi di rilievo internazionale. Domenica 12 luglio alle 19.30 nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, Casa Madre, restituzione, azione di una residenza. L'evento finale a cura di Paul Brennan, Joe Windley e Simone Zambelli, che restituisce al pubblico il percorso di ricerca e creazione collettiva sviluppato durante la settimana. Ingresso libero.
0: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335 800 1624.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

certo, perché no? Perché non dovrei esserlo quando c'ho il mal di stomaco.

c'è, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: questa terra.
1: Radio Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello,
8: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Grave incidente stradale nella mattina di sabato sul passo della Futa. Poco prima delle 12, un motociclista di 19 anni è uscito di strada nei pressi della traversa nel territorio comunale di Firenzuola. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo ha perso il controllo della propria moto finendo fuori dalla carreggiata. L'impatto è stato violento e il 19enne ha riportato traumi gravi in diverse parti del corpo. L'allarme è scattato immediatamente attivando la macchina dei soccorsi. Valutate le condizioni del ferito, la centrale operativa ha richiesto l'intervento del l'eliambulanza Pegaso. Il personale medico ha stabilizzato il giovane sul posto prima del trasporto aereo. Il 19enne è stato trasferito d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi a causa del politrauma riportato nell'incidente. Da sabato 11 luglio e per le prossime settimane sulla linea Pontasieve-Borgo San Lorenzo è stata programmata una rimodulazione dell'offerta con numerosi collegamenti che saranno effettuati con autobus. Durante la giornata saranno garantiti treni a maggior domanda del mattino e della sera. Saranno effettuati dal lunedì al venerdì i treni da Borgo San Lorenzo a Firenze e Santa Maria Novella delle 5.35, delle 6.08 e delle 6.32 e da Firenze e Santa Maria Novella a Borgo San Lorenzo delle 16.55, delle 17.55 e delle 18.55. Il sabato saranno effettuati tutti i treni dell'elenco ad eccezione delle 18.934 e del 18.967. La riprogrammazione dei servizi si è resa necessaria a seguito di un consumo anomalo dei bordi delle ruote causato dall'aumento importante e continuo delle temperature e dalla particolare numerosità delle curve lungo il tracciato ferroviario. L'aggiornamento dei sistemi di acquisto con la nuova programmazione è prevista per il 19 luglio. Gli orari dei bus sono visibili nella sezione infomobilità del sito di Trenitalia. Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che per consentire l'esecuzione di lavori al plesso scolastico da lunedì 13 a venerdì 17 luglio saranno in vigore modifiche temporanee alla circolazione in via Don Minzoni e piazza Margherita Hack. Tra i provvedimenti il divieto di sosta con rimozione forzata in via Don Minzoni nel tratto compreso tra viale 4 Novembre e via Romanelli e in piazza Hack. Il divieto di accesso in via Don Minzoni nel tratto tra viale 4 Novembre e il civico 14 e in piazza Hack. Il divieto di transito nel tratto di via Don Minzoni interessato dai lavori con accesso riservato ai mezzi d'opera. Restano esclusi dai divieti scuolabus titolari di contrassegno invalidi, residenti autorizzati alla civico 14 di via Don Minzoni, mezzi ali a veicoli di soccorso, antincendio e polizia. Vengono invitati i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche della viabilità. La Regione Toscana sosterrà la città metropolitana di Firenze con un contributo straordinario fino a 150.000 euro finalizzato alla realizzazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali relative alla viabilità di collegamento fra la Val di Bisenzio e il Mugello. Il Consiglio regionale ha dato il via libera al finanziamento approvando la seconda variazione di bilancio dell'anno proposta dalla Giunta. Adesso sarà necessario procedere alla stipula di un accordo tra Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze per disciplinare le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. La scelta da parte della Regione di finanziare la nuova viabilità di collegamento strategica fra la Val di Bisenzio e il Mugello, ha spiegato il Presidente Gianni, nasce dalla volontà di intervenire per potenziare e rendere più sicuri i collegamenti tra questi territori. Pensare collegamenti migliori per la Val di Bisenzio e il Mugello significa non solo migliorare la vita quotidiana di migliaia di pendolari e cittadini ed aumentare la sicurezza stradale, ma anche dare impulso all'economia locale e ad un turismo più diffuso e sostenibile. Sono stati consegnati ufficialmente lo scorso 25 giugno alla ditta Italscavi i lavori per l'ampliamento e la messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale 91 di Pomino e la strada statale 67 Tosco-Romagnola in località Scopeti nel comune di Rufina, finalizzati a un intervento che punta a migliorare la viabilità e a azzerare i punti critici per gli utilizzatori di un nodo nevralgico per la circolazione locale. L'opera è stata fortemente richiesta dalla cittadinanza e finanziata dalla Città Metropolitana di Firenze per un importo complessivo di oltre 303.000 euro, con l'obiettivo di risolvere la criticità di un tratto stradale cruciale elevando gli standard di sicurezza e migliorando la fluidità del traffico locale. Nel dettaglio il progetto prevede una radicale trasformazione dell'attuale incrocio ortogonale a T, attualmente regolato da un semplice segnale di stop. L'intersezione sarà riconfigurata come intersezione a raso agevolata da un'isola centrale a goccia e da isole direzionali triangolari. Per consentire la creazione delle nuove corsie di svolta verranno demoliti gli attuali muri di contenimento su entrambi i lati della strada provinciale 91. Si procederà poi con lo scavo e il consolidamento, ricostruendo le opere di sostegno in una posizione più arretrata rispetto all'assetto originario. A completamento dell'opera sarà realizzato un nuovo sistema di regimazione idraulica per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche. In tema di tempistiche si prevede una durata stimata dei lavori di 90 giorni a partire da fine luglio. Salvo imprevisti, la conclusione dell'opera e la consegna definitiva alla cittadinanza sono previste entro la fine del mese di settembre 2026.
3: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio, conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano.
4: Chiusura temporanea per il casello autostradale della 1 di Barberino di Mugello. Il provvedimento riguarda esclusivamente l'ingresso in direzione Bologna ed è legato a lavori di manutenzione dei giunti. La stazione resterà chiusa durante 3 fasce orarie notturne consecutive tra il 13 e il 16 luglio. Il casello di Barberino sarà chiuso in entrata verso Bologna dalle 22 di lunedì 13 luglio alle 6 di martedì 14 luglio, dalle 22 di martedì 14 luglio alle 6 di mercoledì 15 luglio e dalle 22 di mercoledì 15 luglio alle 6 di giovedì 16 luglio. Gli automobilisti diretti verso Bologna dovranno quindi utilizzare un casello alternativo durante le ore interessate dai lavori, programmando con attenzione gli spostamenti notturni. Da mercoledì 8 luglio la continuità assistenziale è attiva nella nuova casa della comunità in Viale della Resistenza, angolo via Gobetti a Borgo San Lorenzo. L'accesso al servizio è da via Gobetti. Il trasferimento dalla preesistente sede della Misericordia in via Roma, preso avvio in maniera ufficiale, sarà definitiva. L'accesso alla continuità assistenziale avviene passando dal numero di telefono 116 117, il numero unico con un operatore che dà all'utente le informazioni e avverte il medico sul territorio quando c'è bisogno di una visita. Quello della continuità assistenziale è uno dei nuovi servizi che saranno ospitati nella riqualificata struttura di Borgo San Lorenzo, che è la casa della comunità principale del Mugello. Come casa della comunità hub, infatti, lavorerà in rete con gli SPOC presenti nei singoli comuni. Dalla struttura di Borgo San Lorenzo partiranno le prese in carico per l'assistenza integrata delle persone su tutto il territorio. La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2020 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze, l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024 e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%. Inizia dal prossimo 31 agosto il progetto sperimentale Scuola Aperta, che interessa le scuole primarie di Scarperia e San Piero a Sieve, che riaprono con attività organizzate direttamente dal comune. Il progetto è stato promosso dall'amministrazione comunale e messo a punto in pochissimo tempo grazie alla collaborazione tra gli uffici del comune, l'istituto comprensivo e la Coop Convoi, alla quale è affidata la gestione del servizio. Considerata la disponibilità e la capienza degli spazi scolastici utilizzabili le settimane precedenti l'inizio dell'anno scolastico 2026-2027, per quest'anno il progetto Scuola Aperta è rivolto ai bambini più piccoli, quelli che dal 15 settembre frequenteranno la seconda e la terza classe della scuola primaria, sia a Scarperia che a San Piero, ed è organizzato su due turni settimanali, con orario dalle 8 alle 16.30, primo turno dal 31 agosto al 4 settembre, secondo turno dal 7 all'11 settembre. Le attività proposte offriranno alle bambine e ai bambini esperienze sportive, culturali ed educative pensate per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico in un clima di relazione, scoperta e benessere, sostenendo così i genitori nella conciliazione vita-lavoro. Gli interessati possono presentare l'iscrizione alla Comune di Scarperia e San Piero dall'8 fino al 23 luglio compresi, tramite modulo cartaceo oppure in modalità online tramite il sito del Comune. Casa Madre alza il sipario. I 12 giovani attori e attrici della residenza teatrale Casa Madre condividono con il pubblico il percorso creativo nato dall'incontro con artisti e pedagoghi di rilievo internazionale. Domenica 12 luglio alle 19.30 nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, Casa Madre, restituzione, azione di una residenza. L'evento finale a cura di Paul Brennan, Joe Windley e Simone Zambelli, che restituisce al pubblico il percorso di ricerca e creazione collettiva sviluppato durante la settimana. Ingresso libero. Appuntamenti di teatro canzone in programma questo weekend nel Comune di Borgo San Lorenzo, entrambi alle 21.15. Domenica 12 luglio in piazza Don Sazzini a Polcanto, Un'altra Isola, spettacolo di parole e canzoni di Francesco Fuligni con la partecipazione dell'attore Marco Paoli. Entrambi gli eventi sono realizzati con il contributo del Comune di Borgo San Lorenzo e dell'Associazione Culturale Live Art.
5: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e un minuto.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Would you like me better if I was?
1: Radio Mugello.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo a...
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi, state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, 100% successi.

0: importa che le cose belle continuino per sempre.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio, conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Segno, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. Da mercoledì 8 luglio la continuità assistenziale è attiva nella nuova casa della comunità in Viale della Resistenza, angolo via Gobetti, a Borgo San Lorenzo. L'accesso al servizio è da via Gobetti. Il trasferimento dalla preesistente sede della Misericordia in via Roma ha preso avvio in maniera ufficiale e sarà definitiva. L'accesso alla continuità assistenziale avviene passando dal numero di telefono 116 117, il numero unico con un operatore che dà all'utente le informazioni e avverte il medico sul territorio quando c'è bisogno di una visita. Quello della continuità assistenziale è uno dei nuovi servizi che saranno ospitati nella riqualificata struttura di Borgo San Lorenzo, che è la casa della comunità principale del Mugello. Come casa della comunità hub, infatti, lavorerà in rete con gli SPOC presenti nei singoli comuni. Dalla struttura di Borgo San Lorenzo partiranno le prese in carico per l'assistenza integrata delle persone su tutto il territorio. La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati, il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze e l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024 e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%. Appuntamenti di teatro canzone in programma questo weekend nel comune di Borgo San Lorenzo, entrambi alle 21.15. Domenica 12 luglio in piazza Don Sazzini a Polcanto, un'altra isola, spettacolo di parole e canzoni di Francesco Fuligni con la partecipazione dell'attore Marco Paoli. Entrambi gli eventi sono realizzati con il contributo del comune di Borgo San Lorenzo e dell'associazione culturale Live Art.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
4: Eccomi qua in A tu per tu. Insieme a me c'è un ospite speciale. Chi mi conosce e segue soprattutto poi le mie dirette sanremesi lo sa che ogni occasione che ho di incontrare questo ragazzo sono contenta, perché l'ho visto, non posso dire l'ho visto nascere ovviamente, ma crescere artisticamente sì. E quindi da quel di Viareggio, bentornato a lui, Lorenzo Vero Petrescu. Ciao.
5: Ciao a tutti.
4: Che bello risentirti, è vero che ci siamo visti tutto sommato poi diciamo pochi mesi fa in quel di Sanremo, a fine febbraio, e ogni volta per me è un piacere poter chiacchierare con te, quindi ringrazio naturalmente Maria Totaro e tutta la sua, ovviamente tutto lo staff. Ringrazio anche Francesco che è come sempre il mio gancio e che ormai non mi chiede neanche più vuoi intervistare Petrescu, mi dice quando fissiamo con Petrescu, perché sa che io con Petrescu non posso mai dire di no, non voglio.
5: Grazie, sono contento che quando mi ha inviato il messaggio Francesco sapevo di questa intervista, ero contento.
4: Ma sai perché a me piace seguire voi artisti, poi io mi sento un po' una sorella più grande con te, non voglio dire la mamma, ci mancherebbe, però anche perché insomma sarei stata una mamma un po' troppo giovane, ma mi sento veramente un po' come una sorella più grande. Mi piace il fatto che sin da quando tu hai iniziato sei entrato a far parte dei miei cantautori del cuore, come si suol dire, e soprattutto ho visto la tua crescita, come sei proprio cambiato nel corso degli anni, come sei maturato, e posso dire che sei già a febbraio con quel Nonostante tutto, no? Qui c'è stato il featuring con Thomas, concorrente di Amici appunto del 2016, già lì, ma senza togliere nulla alle tue canzoni precedenti, avevo percepito un Petrescu di un Lorenzo diverso, con Infiniti colori che è l'ultimo tuo singolo, e sento proprio una crescita esponenziale. E questo è veramente il frutto di lavoro, studio e sacrificio, perché uno non lo dice mai, ma c'è dietro un artista tutto questo.
5: Sì, c'è tanto lavoro e tanto, diciamo anche tanti progetti che magari sono stati pensati, sono stati fatti, elaborati, poi sono stati proposti e magari non sono andati in forte, magari nessuno nemmeno l'ha sentito, no? Però sì, le crescite, il lavoro ci sono, e ringrazio ovviamente tutto il mio team.
4: Certo.
5: E con questo nuovo singolo, Infiniti Colori, c'è stata una crescita anche a livello di genere, e oltre che di magari maturità artistica, anche il genere stiamo prendendo un'altra forma, e cioè stiamo rimanendo sempre sul pop, sull'urban pop, ma stiamo cercando di, siccome ero sempre fissato con le solite ballad malinconiche, allora mi sono buttato su creare qualcosa di diverso dal solito, e in questi mesi sono in studio a lavorare al nuovo EP, al primo EP, e niente, è un EP un po' diciamo variegato di tante cose, e ci sono tante ballad, ma ci sono anche tante cose, c'è un Lorenzo diverso diciamo in questo EP, che ancora non uscirà niente di quello, ma lo stiamo preparando.
4: È in lavorazione. Io la butto lì, lo so che non dipende da te, ma sarebbe bello se ci fosse un EP che fosse mai toccabile con mano, come io dico quando parlo della musica, no?
5: Speriamo,
4: sarebbe
5: perché...
4: Sarebbe bello il supporto anche, non dico di vinile, per carità, ma un CD, ecco, no?
5: Speriamo, sì. Abbiamo preparato questo EP per farlo uscire comunque il prossimo anno, e prima proporlo alle varie cose che abbiamo deciso di proporlo, ecco.
4: Parlando proprio di Infiniti Colori, no? Allora, quello che mi piace di questo brano, al di là, posso dire veramente che proprio sono veramente infiniti colori questa canzone? Mi piace il fatto che in un'era in cui tutto sommato le tematiche ritornano molto spesso nelle canzoni, no? Tanti parlano di storie d'amore che finiscono, rapporti che finiscono. Quello che mi piace di questa canzone è che in realtà non è una canzone che parla semplicemente della fine di una relazione, ma il fatto che tu voglia far vedere come ci si può interrogare, ci si può fare un esame interiore, no? Chi di noi, appunto, come dici tu stesso nella canzone, in certi momenti della propria vita vorrebbe avere, e adesso cito testualmente, quel biglietto del ritorno. Tu hai mai pensato, no, al biglietto del ritorno? Ti ha colpito quel verso?
5: Allora, diciamo che più che a quel biglietto del ritorno, io ho scritto Infiniti Colori in un momento, come dice il brano, comunque si parla di una relazione finita, ma parla anche di tutta quella perdita, diciamo, che si ha della vita quotidiana, magari quando si sta dietro a una relazione ci si sta fin troppo dietro, no? Perché comunque a 20 anni sì, ok, stare dietro alle relazioni finite, ma non troppo, magari c'è più bisogno di togliersi la vita, perché non è finita sicuramente dopo una relazione, e quindi c'è quella perdita sì, della vita quotidiana. Io cito anche magari gli esami dell'università, comunque sono cose che una persona fa e che in quel momento magari ha lasciato andare, e quindi ha perso quei colori, appunto, come richiama il brano, quei colori diciamo i colori di sé, della parte emotiva personale, e quindi la persona magari è diventata completamente veramente diventata, invece che piena di colori, è diventata nera, non vede più niente, non vede nient'altro che questa relazione finita. E rispetto a quel biglietto di ritorno, diciamo che come si dice, biglietto di ritorno, non ho mai pensato di riprendere io personalmente quel biglietto di ritorno, perché non mi piace né rammentare quello che è successo prima, ma pensare piuttosto a quello che viene dopo, ecco.
4: Esatto, guardare avanti, no? In un certo senso, no?
5: Sì, sono una persona che guarda fin troppo avanti, no? Mm-hmm. Io prospetto più sul futuro, mi domando ciò che verrà sul futuro, alcune volte me lo domando anche troppo spesso e vado anche in ansia e paranoia, no? Perché non so mai cosa c'è nel futuro e cosa mi riserva il futuro, e mi spaventa molto questa cosa. Però ho imparato magari anche a gestire questa cosa e a godermi il giorno per giorno.
4: E quindi, in certo senso, quando parli anche di viaggio astrale, quel viaggio astrale si riferisce anche ad andare a scoprire, da una parte, a voler scoprire magari cosa riserva il futuro?
5: Sì, sì, sì, assolutamente, perché sono uno che crede tanto in ciò che fa, quindi credo tanto nella musica, credo tanto in me, no, non ti dico che credo tanto in me, perché non è vero, però credo tanto in ciò che voglio fare. Io so che questo è ciò che voglio fare dalla vita, io voglio cantare e voglio che la mia musica l'ascoltino tutti. Quindi quel viaggio astrale di cui parlo nella canzone, sì, può essere riferito molto al futuro.
4: Certo, ma guarda, non te lo dico per farti barba, shampoo e capelli, perché a volte forse dovrei essere più diplomatica, mi rendo conto, però secondo me dovresti veramente credere di più in te stesso e nella tua arte, credere innanzitutto di più in te stesso come Lorenzo, ok? Poi anche come Petrescu, perché credimi, veramente hai fatto un percorso di crescita artistica, di conseguenza la crescita artistica viene anche se c'è una crescita, credo, a livello interiore e personale, veramente eccezionale in questi anni, e lo dico con cognizione di causa proprio perché ti seguo dall'inizio. Quindi, come si suol dire, più coraggio e convinzione nel dire, non che sei arrivato, perché noi non arriviamo mai, c'è sempre da imparare a qualsiasi età, di arrivare sempre a nuove mete, però ogni tanto, te lo dico proprio con il cuore in mano, dittelo un po' di più, però non sono malvagio, sono bravo, sono un bravo artista, perché lo sei.
5: Quindi diciamo che non sono sempre stato uno che non prendeva, cioè anche sin da piccolo, che non ha mai creduto in se stesso. Magari sono sicuro più su altre cose che su quello che faccio. Cioè io amo la musica, amo il cantare, amo fare anche una semplice intervista, perché per me è lavoro ormai. Però il fatto che come ben sai sei in questo mondo, per noi artisti comunque emergenti o comunque di questa età, è veramente tanto tanto difficile. Quindi magari la proposta di una casa discografica che non va in porto, cioè sono tante cose che messe insieme per tanti di noi ti fanno perdere la speranza di credere in te stesso, e poi in realtà poi quando rientri in studio, inizi a lavorare a cose nuove, risale veramente tutto. Quindi ci sono alti e bassi in questo percorso, e voglio dare anche un consiglio magari a chi sta iniziando ora,
4: esatto,
5: no? Perché
4: bravo,
5: io
4: non sono
5: nemmeno uno che ha iniziato da tanto. Io sì canto da quando sono piccolo, ma in questo mondo ci sono da 3-4 anni, quindi ormai so come funzionano determinate cose, so determinate circostanze quali sono. Quindi un consiglio a chi inizia ora, che abbia 16, 17, 18 anni, di non mollare mai, di continuare, perché non è una canzone virale su TikTok che ti fa diventare qualcuno, ma è la crescita artistica delle persone, la crescita soprattutto personale, e non è nemmeno un talent che ti fa arrivare, perché ci sono tanti di 17 anni che hanno fatto il talent, si sentivano chissà cosa, chissà dove, e poi sono veramente spariti. E magari io mi ritengo fortunato a non essere entrato in un talent a 17 anni, magari di entrarci ora che ne ho 21-22, perché ho più maturità, più consapevolezza, e magari quello che avviene dopo il talent non è una cosa di passaggio, ma una cosa che rimane nel tempo.
4: Certo.
5: Quindi il mio consiglio è questo.
4: E soprattutto non posso dire, aggiungere anche, che non è un punto di arrivo, ma è un punto c'è neanche un punto di partenza, è un punto di sì arrivo a un talent, ma di prosecuzione di un percorso artistico.
5: Certo.
4: Che magari il talent può aiutare a dare più visibilità, a farsi conoscere ancora di più.
5: Certo.
4: So che tu sin da bambino hai sempre avuto un po' il tuo desiderio di entrare nella scuola di amici, ma fondamentalmente io quindi non so se mai avverrà, io te lo auguro con tutto il cuore, ma la cosa che so anche di te, perché abbiamo chiacchierato in diverse volte radiofonicamente parlando, ma poi anche proprio conoscendoti di persona, si percepisce e si emana da tutti i pori, insomma, la tua voglia, il tuo desiderio di tramite la tua scrittura, di veramente voler arrivare a chi ti ascolta, lanciare dei messaggi chiari al tuo pubblico, giovane, non giovane, perché ripeto, io sono un po' più grandicella e tu mi sei sempre arrivato con le tue canzoni.
5: Grazie.
4: Sin dalla primissima, io mi ricordo quel Bastardi di un po' di anni fa.
5: Ah sì, quella però non è mai uscita, l'ho fatta al
4: Però di io però lo so, però io l'ho sentita, quindi la conosco, è per questo che ci tengo appunto a citarla, perché tu la feci al Rising Voice Contest appunto di Maria Totaro un po' di tempo fa. E da una parte mi è spiaciuto che poi non sia uscita, voglio dire, perché anche in quel caso lì tu tocchi con mano la vita di tutti i giorni, quell'amore che comunque ognuno di noi l'ha vissuto, e quell'amore che rimarrà per sempre dentro, e che ci ha dato anche tanti, io li chiamo gli sbiribaus di pancia, cioè i tormenti, le angosce, no? Che poi finisce, però finisce, ritorna. Però voglio dire, alla fine della fiera tu veramente sai, con la tua scrittura, parlare della vita di tutti i giorni, che a ognuno di noi può capitare.
5: Ti ringrazio perché è quello che voglio veramente, che arrivi alle persone, e il fatto di, come hai detto te, che il mio sogno è arrivare alle persone, no? Però non nego nemmeno che il mio sogno è entrare nella scuola di amici e fare un talent, perché non sono un ipocrita o che dice no, il talent non mi serve, non ci faccio niente, è tutta una finta, no? Io,
4: ma tu sei una persona estremamente onesta, sei sempre stato.
5: Voglio arrivarci al talent assolutamente, e quest'anno è un altro anno che ci riproverò, e spero veramente, stiamo lavorando tantissimo per far sì che si entri anche con canzoni nuove, e spero che accadrà, e niente, questo, questo è il mio consiglio, se posso, è anche il fatto di emergere su TikTok. Sì, va bene i social, vanno bene tutte le cose, però veramente tanti artisti, ho visto video in questi giorni, anche negli scorsi mesi, che dicono che non è una canzone virale che ti fa arrivare, perché comunque le case discografiche, hai quella canzone virale, fai qualcosa per 2 mesi e poi veramente finisce tutto. Quindi voglio che sia questo il messaggio, perché io sono uno che lavora sui social, ma fino a un certo punto, non sono uno che vuole il successo sui social, vuole che arrivi sui social. No, io voglio che la mia musica venga ascoltata in altro modo. Quindi è questo quello che consiglio alle persone, e niente, ecco.
4: Assolutamente, anche perché, guarda, su questo ti capisco, perché mi dicono vabbè, sei su Facebook, Sassa, sei su Instagram, però e TikTok non fa mai niente, perché TikTok, penso, a me fu aperto da una radio tanti anni fa per uno speciale che ci dovevamo fare su un'artista uscita appunto da Amici, che poi è diventata quella che è oggi Emma, però io in realtà è un... Non, no, perché io non... oppure quando dicono la radiovisione, ognuno faccia quello che deve fare, chi deve andare in televisione vada in televisione, chi deve stare dietro un microfono sta dietro un microfono, cioè, se una persona deve arrivare puntare anche dove vuole arrivare, con sicuramente,
5: certo.
4: Io immagino anche il percorso che tu stia facendo, non è facile riuscire a entrare in un talent in cui 40.000 persone vorrebbero entrare, ci sono delle prove, delle selezioni, però io sono sicura che tu sei una persona tenace, testarda, e la testardaggine non è sempre un difetto, perché può essere anche un pregio, e chissà, prima o poi magari ce la farai, ma il bello è che quello che tu già fai è arrivare a noi, poi se arrivi anche per te stesso il talent, posso dirlo, meglio ancora, ma soprattutto anche perché, conoscendoti, anche qualora tu riuscissi ad arrivare a quel talent, o magari anche un altro, ma adesso ne parliamo di uno in particolare, ti conosco.

0: quindi non, no, non cambio per niente perché ho fatto un talent, perché no, perché magari dopo un anno posso sparire di nuovo.
1: Quindi adesso, adesso ti faccio la battuta per drammatizzare, quindi qualora mai capitasse ti ricorderai della, della Sassa, le interviste me le concederai sempre.
0: Certo, certo, poi se mai a Sanremo, quando, se vado a Sanremo in sala stampa, te mi dai qualche posto in più.
1: Ah beh, beh, quello, beh, guarda, quello è poco, vabbè, non dovrei dirlo, certo, l'ho detto, l'ho detto. No, anzi, sai cos'è? La figata sarà che quando tu entrerai in quella sala stampa, invece che poi tutti si buttano contro, contro voi cantanti, cantatori, salutami la radio, salutami la radio, ti dirò, no, no, salutami solo la Sassa, che sono io, grazie.
0: Sì, quello è un altro dei miei sogni.
1: Io ti auguro anche di vederti in quell'altra sala stampa lì, perché secondo me ce,
0: speriamo,
1: la, puoi, ce la puoi fare, ce la puoi fare.
0: Siamo arrivati a un passo, saremo giovani, esatto. È veramente bello.
1: E poi posso dire che ci sono in questo mondo in cui c'è una concorrenza spietata, come c'è a livello radiofonico per noi radiofonici, c'è a livello di etichette discografiche, case discografiche, uffici stampa. Io penso che tu sei veramente non in ottime mani, di più, perché Maria Totaro è una di quelle persone che non vi segue perché siete l'artista, vi segue innanzitutto perché siete l'essere umano, poi c'è anche l'artista, e questo è fondamentale. Io poi ti ho visto insieme, insomma, allo staff di Maria Sanremo, e chissà, forse magari ci rivedremo presto, ma non posso ancora dir nulla, non lo dico ancora, però mi è piaciuto vedervi così, così squadra, ecco.
0: Sì, siamo molto
1: in un mondo in cui purtroppo le squadre a volte sono fatte per se stesse, per emergere, far emergere soltanto la propria persona. Voi mi date proprio sempre, e quest'anno l'ho provato ancora di più a Sanremo, che siete una gran bella squadra, e questo mi fa un piacere immenso. Quindi io spero di vederti presto, molto presto, di nuovo live. E al momento non aggiungo altro, però quello che vorrei che tu facessi, ovviamente, anzi no, con una domanda: dovessi scegliere tra questi infiniti colori in questo momento, che colore sceglieresti nella tua vita?
0: Tra questi infiniti colori? Ultimamente mi piace il rosa, quindi rosa.
1: Ok, perfetto, ok. Io avrei detto rosso perché mi piace il rosso, però siamo vicini, rosa, rosso, siamo lì, insomma.
0: Sì.
1: Allora, quindi con una vita in questo momento rosa per Petrescu, in questo momento rossa per la Sassa, vorrei come sempre che Lorenzo, vabbè, salutami Petrescu e Lorenzo, mi raccomando, Petrescu salutami Lorenzo, ho fatto le cose inverse, salutatevi a vicenda, ma vorrei che ti facessi pubblicità sulle tue pagine social e lanciassi tu infiniti colori.
0: Allora, sui social mi potete trovare col mio nome d'arte Petrescu, su Instagram, TikTok, e anche il Digital Store, e soprattutto YouTube, che ci sono i videoclip delle mie canzoni. Petrescu è scritto con il 3 e con la K, e niente, ora vi lascio il mio nuovo singolo, e spero che ne ascolterete tanti altri dopo, ed è Infiniti Colori.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Fuoco d'artificio.
1: Radio Mugello. Estate in musica.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: così.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Ho chiesto solo una spigola al sale, con olio a crudo se c'è, e non è una gran ricetta, e non ho chiesto chissà che,

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. No matter what.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Da sabato 11 luglio e per le prossime settimane sulla linea Pontasieve Borgo San Lorenzo è stata programmata una rimodulazione dell'offerta con numerosi collegamenti che saranno effettuati con autobus. Durante la giornata saranno garantiti treni a maggior domanda del mattino e della sera. Saranno effettuati dal lunedì al venerdì treni da Borgo San Lorenzo a Firenze e Santa Maria Novella delle 5.35, delle 6.08 e delle 6.32 e da Firenze e Santa Maria Novella a Borgo San Lorenzo delle 16.55, delle 17.55 e delle 18.55. Il sabato saranno effettuati tutti i treni dell'elenco ad eccezione del 18.934 e del 18.967. La riprogrammazione dei servizi si è resa necessaria a seguito di un consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dall'aumento importante e continuo delle temperature e dalla particolare numerosità delle curve lungo il tracciato ferroviario. L'aggiornamento dei sistemi di acquisto con la nuova programmazione è prevista per il 19 luglio. Gli orari dei bus sono visibili nella sezione infomobilità del sito di Trenitalia. Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che per consentire l'esecuzione di lavori al plesso scolastico da lunedì 13 a venerdì 17 luglio saranno in vigore modifiche temporanee alla circolazione in via Don Minzoni e piazza Margherita Hack. Tra i provvedimenti il divieto di sosta con rimozione forzata in via Don Minzoni nel tratto compreso tra viale 4 novembre e via Romanelli e in piazza Hack. Il divieto di accesso in via Don Minzoni nel tratto tra viale 4 novembre e il civico 14 e in piazza Hack, il divieto di transito nel tratto di via Don Minzoni interessato dai lavori con accesso riservato ai mezzi d'opera. Restano esclusi dai divieti scuolabus titolari di contrassegno invalidi, residenti autorizzati al civico 14 di via Don Minzoni, mezzi ali a veicoli di soccorso, antincendio e polizia. Vengono invitati i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche della viabilità. Chiusura temporanea per il casello autostradale della 1 di Barberino di Mugello. Il provvedimento riguarda esclusivamente l'ingresso in direzione Bologna ed è legato a lavori di manutenzione dei giunti. La stazione resterà chiusa durante tre fasce orarie notturne consecutive tra il 13 e il 16 luglio. Il casello di Barberino sarà chiuso in entrata verso Bologna dalle 22 di lunedì 13 luglio alle 6 di martedì 14 luglio. Dalle 22 di martedì 14 luglio alle 6 di mercoledì 15 luglio e dalle 22 di mercoledì 15 luglio alle 6 di giovedì 16 luglio. Gli automobilisti diretti verso Bologna dovranno quindi utilizzare un casello alternativo durante le ore interessate dai lavori, programmando con attenzione gli spostamenti notturni. La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze, l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024 e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
1: 334 79 88 000.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
5: Alfredo.

visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.
5: La buona musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. Per contattare Adecco 055 44 4178. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa.

barbe, pochissime mattine. La notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro e che mi piace un sacco, anzi, io l'adoro. Mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ. Non vado mai a dormire prima delle 6.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 32 minuti.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:32.
4: www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.